Questo sound di anno 56 minuti, le ufo di ora di 6, naturalmente non so se che ben mai qui. Avevi arriva i giovani ma in tanto che naturalmente che invitation speciale per non so vedan e io ti assemble il luogo baitina a noci na parrocchia Sagrado Corazon di Jesus na Savaneta to comincia a passare i soldi a tardi poi c'è torni a noci la baitista la baitista di santo sacrificio di misa e assembly lo ta assembly lo baita te con Gesù di a noci e a senta hoben puedo cordialmente invitar para a Youth Assembly para junto con nuestro arzobispo Jason Gordon. Cordialmente invitar para esa invitación también para tour nos jóvenes para la asamblea aquí. A ver, comenzando ya por 6 horas de la tarde en la misa Sagrado Corazón de Jesús en la

Ata rendi a cumpra su penalty shoe di Instacash e la ricevi su set di cacicaci. Cucensti gana 1000 florin tur di a garantisa. Tiro! Gol cu cacicaci!